0: mia ragazza, o tu per la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: città presso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio partire.

porten infiniti sono noti all'universo. E in altri siti. Fattor di uomini, riparatori dei mali, in pochi giorni sgombero io spazzo gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per proprio me la do. Compratela, compratela, per proprio me la do. Compratela, compratela, per proprio me la do. Questo l'odontalgico mirabile liquore dei popoli e delle cimici, ho sempre distruttore di cui certificati autentici vollati, toccar vedere e legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico simpatico prolifico uno setuagenario e paretudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

Per mio specifico, per pochi io ve lo do. Le mole paralitici, stridisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guariscetti, panichini, le scafole, le rachitini, e fino al mal di fegato.

l'ho portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente.

così stupendo, si balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo.

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in caso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Ah, sì, capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peri. A centellini, è l'effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è l'effetto sorprendente.

0: giuliotto!
1: Ehi!
0: Ehi!
2: Signore!
0: Soraccio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
2: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di

0: Vento. Ah, va ben, così.
1: Che cosa con la ridere? Questo sia un mito. Ora la pila scopre. Se non la vieni qua, va ben, ora la pila scopre. Se non la vieni qua, che cosa trova a ridere? Potresti stimare, che cosa trova a ridere?

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poi che cantarvi a letta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto di

la Nina Tondoliera e il senator Tridenti. Marcarola due voci.

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Imminente, se egli non è presente, convinto non ricordami a vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto, il tempo affretta.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro?
2: Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Vai qui, dottore.
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché...

0: degna di tutto, ehi, signore! Qua, una croce, dai.
1: Una croce?
2: Ne morino.

0: felicità, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguilla e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato.

Se tu vuoi c'è la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta, che tu mai guarir potrà.

dall'arte mia. È la bocca così bella, è la buona spesseria. È la migliore formella, così guido con cipenno. Pensare, figliore, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare, cenere, se bruciare

piccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

E io sapeva anch'io. Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare al mal d'amore, ma ricchirgli spiantati.

io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui, salute e pelle, allegria, fortuna e oro.